0: sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
1: Eurofonica!
2: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
3: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens, une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez en tant que citoyen, se sentir fiers de cette Europe.
1: Eurofonica!
4: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
5: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
4: Partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito. Mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
5: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro,
4: so,
5: poi?
4: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
5: E cos'altro abbiamo sul menù?
4: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
5: Ci sarò, Rossella.
4: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
5: Mi interessa
4: utile.
5: Molto. Lo so, per Netflix.
4: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola.
5: Di cosa, Rossella? Diccelo.
4: Nicola, allora tu lo sapevi, Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
5: Nessuno ci ha invitato.
4: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
5: Chiedo scusa.
4: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
5: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
4: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di EU Radio direttamente da Bruxelles.
1: Eurofonica!
6: 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presenta

0: From a leaky washing machine to your bike chain coming off on your way to work, from your daughter cracking the screen of your tablet to your dishwasher filter clogging up. Breakdowns are never pleasant and usually mean wasted time and money. When incidents like these happen, many of us wonder whether it's better to repair the product, take it to the dump, recycle it, or just buy a new one. The European Union wants to encourage us to lean towards the first option. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll discuss the European Union's proposal to grant EU consumers the right to repair. According to a 2020 special Eurobarometer survey on Europeans' attitudes towards the environment, 31% of EU citizens said they'd repaired a product rather than replacing it in the last 6 months. There are plenty of reasons for not wanting to repair a product. It's usually too expensive, overly complicated, or too difficult to arrange because spare parts are often hard to source. Extended repair guarantees that are sold with certain products are usually pricey and come with many terms and conditions. The product may be obsolete or may be out of style. Often you simply don't know how or where to go about getting the product repaired. Sometimes it can take too long or it's even impossible to repair. But there are considerable advantages to repairing a product. From our point of view as consumers, it helps to save money because the product's lifespan is longer and we don't need to buy a brand new item. It's good for the environment too. Repairs are a major element of the circular economy as they require fewer resources and materials than new products. This means lower greenhouse gas emissions and less waste. On top of that, since most repairs are carried out locally, a considerable number of jobs and training opportunities could be created in the community. And for people who decide to do repairs themselves, the growing number of repair workshops are an opportunity to meet new people, socialise and develop new skills. They also help to boost the second-hand market. The European Parliament has called on the Commission to introduce right to repair legislation in a bid to reduce consumer costs and promote sustainable shopping habits. Right to repair legislation can apply to a number of different issues and situations. First, the right to repair during the guarantee period. Whilst under guarantee, EU consumers are entitled to have their faulty products repaired free of charge, for example if the product has a leaky seal or a faulty plug. The guarantee covers 2 years from the day the product was purchased. Typically, retailers ask that consumers keep a copy of the receipt and the original packaging. However, the product can only be considered defective at the moment of purchase for the first 12 months. While retailers are legally obliged to repair, replace, or refund products that are faulty, they're not responsible for accidental damage or misuse. Secondly, the right to repair after the legal guarantee has expired. After this time, neither the retailer nor manufacturer are responsible for repairing the product. Even if consumers are willing to pay for the repair themselves, they're not entitled to the service. Consumers are therefore often faced with situations where repairing would be much more expensive than buying a new product. Thirdly, the right for consumers to repair products themselves. In this case, there's no support from manufacturers to make this easier. They're not legally required to provide any technical information, such as manuals, handbooks, or spare parts, which can be challenging to source at times. The matter of the repair itself is linked to the durability and obsolescence of the product, i.e. how and when the product has to be replaced once it's worn out. While the different types of obsolescence are not classified specifically, the European Environment Agency has listed 3 types and provides a brief description of each one. Absolute obsolescence is when a product no longer functions for objective reasons, like mechanical failure or software incompatibility. For example, a washing machine has an expected lifespan of 10 years, but an actual lifespan of 8 years and 4 months on average. Relative obsolescence refers to a product that still works, but is considered obsolete simply because the consumer is interested in a more recent model. This could be for aesthetic reasons, it could be because the latest model is of higher quality, more convenient or more efficient, or simply because the cost of repairing or upgrading is more expensive than a new product. This is very much the case for phones and TVs. While TVs have an expected lifespan of 25 years, we generally replace them every 7 years. Premature obsolescence is when a product breaks down much sooner than expected. If it's intentional, this is called planned or programmed obsolescence. For instance, back in January 2022, the Chinese company DJI was slammed for making tens of thousands of drones obsolete. The company chose to stop updating its DJI Go app on Android, even though this meant turning their back on a large number of their customers. This left tens of thousands of DJI drones and stabilizers in Europe completely unusable on Android devices due to the company's own negligence. For over a decade, Parliament has been a key advocate for the improvement of repair rights for consumers, as well as combating relative and premature obsolescence. In its 2017 resolution on extending the lifespan of products, Parliament proposed a number of measures to promote product repairability, including requiring products to be designed for quick and inexpensive repair, extending the guarantee if the repair takes more than a month, urging manufacturers to provide maintenance guides at the time of purchase, developing the standardization of repair parts and tools required for repair, and encouraging manufacturers to develop battery technology. In two resolutions regarding a sustainable single market and the Circular Economy Action Plan, one in late 2020 and the other in early 2021, Parliament called for a set of measures to be adopted, including mandatory labelling of the expected lifespan and repairability of products, such as a repair rating and usage meter for certain product categories, making sure consumers have information regarding the availability of spare parts, repair services and software updates at the time of purchase, and guaranteeing that spare parts are reasonably priced so that everyone has access to the necessary supplies. Parliament has also called for the upcoming review of the Sale of Goods Directive to assess whether the length of the legal guarantee could be adjusted according to the expected lifespan of specific products. Additionally, Parliament has called on EU countries to launch campaigns to encourage consumers to repair products themselves and introduce incentives for repair, such as a craftsman's bonus. This legislation, currently being developed by the Commission, should also help boost repair rates. Going forward, it should be easier, faster, and cheaper for EU consumers to repair a product rather than buy a new one. A win-win for your pocket and for the planet. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Capitali europee della cultura. Come la cultura trasforma una città.
2: Pensa a ciò che ti rimane più impresso dopo un viaggio. Sicuramente non sono solo musei e teatri, ma anche la musica sentita per strada, il festival scoperto per caso o l'atmosfera particolare di una piazza.
1: In tutta Europa, la cultura contribuisce a definire l'identità di una regione e di una città. Festival di strada, concerti locali e progetti d'arte comunitari sono occasioni di incontro che fanno crescere le città. È proprio questa l'idea che alimenta una delle più note iniziative culturali dell'Unione Europea, le Capitali Europee della Cultura.
2: Il programma viene inaugurato nel 1985 da Melina Mercouri, allora ministra della Cultura in Grecia, e dal suo omologo francese Jacques Lang. I due politici condividono un'idea semplice ma potente: la cultura può avvicinare i cittadini europei. La prima capitale europea della cultura è Atene, nominata nel 1985. Da allora più di 70 città europee hanno ricevuto lo stesso titolo. L'Italia ne vanta 4. Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e Matera nel 2019.
1: L'idea è semplice. Ogni anno le città selezionate hanno l'occasione di far conoscere la propria cultura a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo. Ma come vengono scelte le capitali europee della cultura?
2: Il processo inizia con 6 anni di anticipo. Innanzitutto, la Commissione europea individua i paesi eleggibili. Le città di questi paesi possono candidarsi presentando il loro programma culturale. Un gruppo di esperti indipendenti valuta le candidature e seleziona una città per ciascuno Stato. Dopodiché vengono nominate 2, o a volte 3, capitali europee della cultura.
1: La scelta finale avviene in base a vari criteri, come la qualità del programma culturale, la sua attuabilità e i suoi vantaggi a lungo termine per la città e gli abitanti. Non deve necessariamente trattarsi di un grande centro urbano. Più volte sono state scelte città con meno di 100.000 abitanti. È il caso di Matera, ma anche di Galway in Irlanda e Tartu in Estonia. Ciò che conta è l'aspetto umano, finanziario e culturale del luogo, insieme alla capacità che ha di coinvolgere la gente.
2: Una volta selezionate, le città hanno 4 anni per prepararsi. È allora che si cercano partner, si programmano eventi e si invita la cittadinanza a partecipare attivamente. Quindi, se vivi in una città candidata, non limitarti ad assistere. Il tuo contributo può essere prezioso.
1: Le capitali europee della cultura ottengono anche un sostegno concreto. Ricevono il premio Melina Mercuri, che ammonta 1,5 milioni di euro, e sono invitate a seguire altre iniziative dell'UE, come il programma Europa Creativa, per il settore culturale e creativo.
2: Ma il titolo di Capitale Europea della Cultura è molto più di un semplice aiuto finanziario. Spesso è un'occasione per far conoscere la città a livello internazionale, rivitalizzare quartieri e spazi pubblici e promuovere il turismo. E i benefici del riconoscimento si protraggono per ben più di un anno.
1: Pensiamo a Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019. Con grande partecipazione della cittadinanza sono stati organizzati oltre 1,000 eventi culturali. È stato creato un archivio digitale che raccoglie elementi e informazioni sul patrimonio culturale, gastronomico e linguistico della regione.
2: Decine di migliaia di articoli italiani e stranieri hanno raccontato di Matera e della sua offerta culturale. Di conseguenza, la fama internazionale della città è cresciuta rapidamente, insieme al numero di visitatori che continuano ad arrivare da ogni dove. Nel complesso, le celebrazioni culturali hanno migliorato anche il benessere dei cittadini.
1: I programmi delle capitali europee della cultura dimostrano che un ricco patrimonio ci accomuna, ma allo stesso tempo celebrano l'unicità di ogni luogo. L'iniziativa va oltre i confini locali e abbraccia comunità di tutta Europa e del mondo intero. Pur essendo solo una la città a capo del programma, infatti, ogni capitale europea della cultura può coinvolgere le regioni vicine.
2: Ne è un esempio la capitale eletta nel 2025, Nova Gorica in Slovenia. La città si è unita alla vicina Gorizia, in territorio italiano, e per la prima volta 2 città di 2 paesi diversi hanno condiviso il titolo. Nonostante il confine che le divide, Nova Gorica e Gorizia hanno saputo creare un senso di comunità tra Slovenia e Italia.
1: In un discorso pubblicato dal servizio audiovisivo della Commissione europea, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha celebrato l'evento con queste parole.
3: Con Chemnitz, in Germania, Nova Gorica è stata scelta come capitale europea della cultura 2025 e la città slovena ha voluto lanciare con la gemella Gorizia una sfida, proporsi come esperienza di cultura attraverso la frontiera. Se la cultura, per definizione, non conosce confini, essa nasce pur sempre come espressione di una comunità, ma aperta alla conoscenza, alla ricerca comune, ai reciproci arricchimenti.
1: Essere capitale europea della cultura è un'opportunità unica per una città e per i suoi abitanti, perché porta vantaggi culturali, sociali ed economici. Se questo episodio ha suscitato la tua curiosità, scopri di più su come l'Unione Europea sostiene la cultura nel luogo in cui vivi e nei posti che visiterai.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Panda.

Thank you.

You got me, ha, ha, ha.